0: via radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Vi informo che la chiusura sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze per incidente. Il tratto è appena stato riaperto, aggiornamento all'ultimo minuto, mentre sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova la chiusura per lavori è prevista fino alle ore 6. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 7 Milano-Genova. È chiuso il tratto tra Genova Bolzano e Tolbivio con la 10, Genova Ventimiglia verso Genova fino alle 6, anche sulla 26 dei trafori il tratto tra Bivio con la 10 e la diramazione per Edosabetola verso Gravellonato c'è chiuso fino alla stessa ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, queste alcune chiusure notturne per lavori. Siamo dall'auto Milano Varese, dove il tratto tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano è chiuso fino alle 5, mentre sulla 13 Bologna Padova il tratto tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna è chiuso, ma fino alle ore 6. Per i percorsi alternativi scaricate la nostra app autostrade.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore, circolazione scorrevole sulla rete, vediamo le chiusure in atto per lavori sulla 13 Bologna-Padova, chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altero in direzione di Bologna fino alle ore 8. E poi anche sulla Sabina 13 tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova, la chiusura però fino alle 6. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, questa è la chiusura in atto per lavori sulla 7 Milano-Genova. È chiuso il tratto tra Genova e Bolzaneto, il bivio con la 10 Genova 20 miglia verso Genova fino alle ore 6. E poi sulla 26 dei trafori, chiuso tratto tra il bivio con la 10, la diramazione per Rosavettola verso Grabellonato c'è sempre fino alle 6. Per i percorsi alternativi scaricate l'app di Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Queste alcune chiusure in atto per lavori di ammodernamento. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altero verso Bologna fino alle ore 8. Sulla 7 Milano-Genova invece è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova, ma fino alle ore 6. Per ogni percorso alternativo consultate il nostro sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Abbiamo alcune chiusure in atto per lavori di ammodernamento sulla 7 Milano-Genova, è chiuso il tratto tra Genova, Bolzaneto e Bivola 10, girano 20 miglia verso Genova fino alle 6, così come sulla 26 dei trafori, anche chiuso il tratto tra il Bivio con la A10 e la diramazione per Osabetola verso Gavellina Turchia.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, questa è con una chiusura notturna per lavori. Sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Genova, Bolzaneto e Bivio con la 10 verso Genova, così come sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto tra Bivio con la 10, la derivazione per Osavettola è verso Crevellona Toce fino alle 6, e poi sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna fino alle ore 8. È tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano abbiamo un chilometro di coda per il tamponamento tra un'auto e un camion, mentre vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Milano-Genova, che si è trovato tra Genova-Bolzaneto, il bivio 10 verso Genova fino alle 6.

0: Giulia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete è l'unica eccezione. Riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si è reso necessario il blocco del traffico tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. C'è anche un chilometro di coda per un incidente tra un camion e un'auto. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove il traffico è bloccato tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, con 3 km di coda a causa di un incidente tra un'auto e un camion. Il nostro personale sta intervenendo. Mentre per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna fino alle ore 8. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e il bivio con la A14 Bologna-Taranto per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre tra Fabbro e Chiusi verso Firenze troviamo un chilometro di coda per un incidente. Spostiamoci in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 4 km di coda tra Vignole Borbera e Busalla per chi viaggia in direzione di Genova. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona e sulla A26 dei Trafori tra la diramazione per Dosabettole e Masone verso Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Modena Nord e Valsamoggia per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre tra Fabbro e Chiusi verso Firenze troviamo 1 km di coda sempre per un altro incidente. Spostiamoci in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Vignole Borbera e Busalla per chi viaggia in direzione di Genova. Sulla diramazione di Roma Sud, questa volta per un mezzo fermo in avaria, segnaliamo invece 2 km di coda tra San Cesario e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Modena Nord e Valsamoggia per chi viaggia in direzione di Bologna, mentre tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, nella stessa direzione, troviamo 2 km di coda sempre per un altro incidente. Spostiamoci in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, dove anche qui a seguito di un incidente registriamo 3 km di coda tra Cormano e il Bivio con la tangenziale nord in direzione di Brescia. Sulla diramazione di Roma Sud, questa volta per un mezzo fermo in avaria, segnaliamo invece 2 km di coda tra San Cesario e il Bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente che ha visto coinvolte tre vetture si sono formate code di 5 km in aumento tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 1, segnaliamo poi code di 2 km in aumento anche tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna, a seguito di un altro incidente. E ancora un incidente alla causa delle code sulla 4 Milano-Brescia, code di 3 km in aumento tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord di Milano verso Brescia. Anche in questo caso i soccorsi sono sul posto. Segnaliamo poi code a tratti per traffico intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione di Predosabetto e Le Masone verso Genova. 102.7

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete autostradale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente appena risolto che ha visto coinvolte 3 vetture, si sono formate code di 5 km tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito, ma per maggiori informazioni sui percorsi alternativi potete sempre contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 1, per un altro incidente risolto, segnaliamo poi code tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. Anche in questo caso si torna a viaggiare su tutte le corsie. Sono di 4 km in aumento invece le code sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Qui il traffico defluisce su 2 corsie mentre i soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete autostradale a partire dalla 1 a Milano-Napoli, dove a causa di un incidente ora risolto ci sono code di 4 km tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Tutte le corsie sono ora tornate disponibili al transito. Situazione simile sulla 4 a Milano-Brescia, dove tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia rileviamo code di 4 km per un altro incidente risolto. Ed è ancora un incidente tra 4 auto, la causa delle code di 3 km in aumento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Due sono le corsie aperte al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Infine, restando sulla 14 per traffico intenso, segnaliamo code tra il bivio con l'autosole e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Ed è tutto, fate buon viaggio, guidate con

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sull'intera rete autostradale. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolte 4 auto si sono formate code di 4 km in aumento tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Ed è ancora un incidente la causa delle code di 2 km sulla stessa 14 Adriatica tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Una è la corsia disponibile al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Restando sulla 14, segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra il bivio con la 1 a Milano-Napoli e Forlì verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Eccoci infine in Liguria, sulla 26 dei trafori. Per traffico intenso rileviamo code tra la diramazione di Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sull'intera rete autostradale. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolte 4 auto si sono formate code di 4 km in aumento tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Ed è ancora un incidente la causa delle code di 2 km sulla stessa 14 Adriatica tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Qui una è la corsia disponibile al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Restando sulla 14, segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 2 ore e 20 minuti. Infine chiudiamo con la 26 dei Trafori, dove per traffico intenso ci sono code tra la diramazione di Predosabettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. È tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sull'intera rete autostradale. Vediamo ogni dettaglio partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente si sono formate code di 2 km tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, a seguito dello sbandamento di un'auto. Un grave incidente. Al momento la corsia disponibile al transito è una, ma per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803 111. E restando sulla 14, segnaliamo code per flussi intensi tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Eccoci poi in Liguria, in particolare sulla 26 dei Trafori, dove per traffico intenso ci sono code tra la diramazione di Predosabettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati, ancora una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sull'intera rete autostradale. Partiamo allora dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolta un'auto si sono formate code di 3 km tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Una è la corsia disponibile al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 14 segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 2 ore, così come tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, con tempi di circa 1 ora e 20 minuti. Infine trafficata la 26 dei trafori, con code tra la diramazione di Predosabettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, che richiedono circa 1 ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sull'intera rete autostradale. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolta un'auto si sono formate code di 3 km tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Una è la corsia disponibile al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 14, segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 2 ore, così come tra Faenza e il bivio con la 13 Bologna Padova in direzione della 1 Milano Napoli, dove registriamo tempi di circa 1 ora. Trafficata infine la 26 dei trafori, con code tra la diramazione di Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, che richiedono tempi di circa 1 ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sull'intera rete autostradale. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolta un'auto si sono formate code di 3 km tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Una è la corsia disponibile al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 14 Adriatica, segnaliamo poi code per flussi intensi, code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Faenza verso Ancona, così come tra Faenza e il Bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli, dove registriamo tempi di circa 50 minuti. Trafficata anche la 26 dei Trafori, con code tra la diramazione di Predosa-Bettole e il Bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova, code che richiedono tempi di circa un'ora. Ed è tutto, fate buon

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolta un'auto si sono formate code di 3 km tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 14, segnaliamo inoltre code per flussi intensi sia tra Bologna-San Lazzaro e Faenza verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora, che tra Faenza e il Bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di circa 45 minuti. Trafficata anche la 26 dei trafori con code tra la diramazione di Predosa-Bettole e il Bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova che richiedono tempi di circa un'ora. Infine, per traffico congestionato ci sono code di 5 km sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Ed è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolta un'auto si sono formate code di 3 km tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 14, segnaliamo inoltre code per flussi intensi sia tra Bologna-San Lazzaro e Faenza verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora, che tra Faenza e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso la 1 Milano-Napoli, con tempi di circa 45 minuti. Trafficata anche la 26 dei trafori, con code tra la diramazione di Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova, che richiedono circa un'ora. Infine, per traffico congestionato, ci sono code sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Dopo gli intensi flussi del mattino, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità, ma vediamo ogni dettaglio partendo dal nord della penisola, in particolare dalla 23 Udine-Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo code di 5 km tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio e code di 3 km tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della 4 Torino-Trieste. Traffico intenso poi sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Bologna, San Lazzaro e Forlì verso Ancona. Qui registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora. Per lo svolgimento delle operazioni doganali ci sono poi code sulla 9 Lainate Chiasso nel tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e infine code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. Prossimo aggiornamento tra circa mezz'ora. A più tardi.

0: Giulia Radio.
1: È sabato 20 giugno, 14:12, ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia su RTL Traffic insieme per le prossime 4 ore. Vediamo un pochino la situazione del traffico perché lieve miglioramento. Ci sono alcune eccezioni come in A23 Palmanova Tarvisio, dove ci sono ancora 5 km di traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia verso i confini nazionali e 3 km sono in senso opposto per chi invece fa rientro in Italia. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A14 Adriatica e qui troviamo code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Forlì per chi si dirige verso Ancona, mentre in A7 Serra Valle Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla per chi viaggia verso Genova. È tutto, appuntamento tra 15 minuti, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.

Gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Sono le 14:28 minuti. La situazione è leggermente migliorata, soprattutto in A23 Palmanova Tarvisio, dove ora i chilometri per traffico congestionato sono diventati 4 tra Pontebba e Tarvisio, sempre per chi viaggia verso fuori dall'Italia. Resta invariata invece la situazione per chi rientra in Italia e sono 3 i chilometri. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera, quella non è cambiata, in A9 la nave Como Chiasso, la coda è tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi esce dall'Italia e va verso la Svizzera. Stessa situazione in A14 Bologna Taranto, le code a tratti sono sempre tra San Lazzaro e Forlì per chi va verso Ancona, e in A7 resta ancora 1 chilometro di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla per chi va verso Genova. Vi ricordo di rallentare all'interno del cantiere per la vostra sicurezza e di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Via Radio.
1: 14:43, bentornati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Situazione in lieve miglioramento, diciamo che in A23 Palmanova Tarvisio restano i 4 km di traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia verso i confini, ma sono finite le code, quelle per chi torna verso l'Italia. Ecco, questa è una buona notizia. Una notizia nuova appena arrivata è un incidente avvenuto tra Modena Sud in A1 e il bivio con la Brennero, l'A22 del Brennero, per chi viaggia verso Milano. Al momento ci sono 2 km di coda. L'incidente è avvenuto al chilometro 157. Restano poi le code in A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Forlì per chi viaggia verso Ancona. Situazione invariata anche in A7 per il cantiere tra Busalla e Roncoscrivia. A presto, 15 minuti.

0: Energia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Insieme fino alle 18 andiamo a fare una panoramica su quella che è la situazione del traffico, che è in forte miglioramento. Allora, resta ancora un chilometro di coda in A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Tarvisio per chi va in direzione dei confini nazionali. Qui c'è traffico congestionato, invece c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi esce dall'Italia. Poi in A14 Bologna-Taranto c'è ancora coda a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Forlì per chi viaggia verso Ancona. Vi ricordo che stanotte c'è la chiusura della 7 Serra Valle Genova del tratto compreso tra Roncoscrivia e Busalla per chi viaggia verso Genova dalle 22 alle 6 del mattino. È tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Sono le 15:27 minuti in questo sabato 20 giugno. Il traffico è in netto miglioramento sulla nostra rete. Resta un incidente però che è stato risolto in A1 tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma. C'è un chilometro di coda, ma come ho appena detto l'incidente è risolto, quindi da qui a breve andrà a scemare la coda. Resta invece quella per attraversare la dogana con la Svizzera, e parliamo della 9 Lainate Como Chiasso. La coda è tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. In A14 l'Adriatica ci sono ancora code a tratti, ma si sono ridotte. La coda adesso è tra Imola e Forlì per chi va verso Ancona. E inoltre stanotte chiuderà in A7 Serra Valle Genova il tratto tra Roncoscrivia e Busalla. Per chi viaggia verso Genova, chiusura alle 22 con riapertura alle 6 di domani mattina. È tutto, buon viaggio!

0: Ben trovati al nostro appuntamento sul traffico, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Come detto poco fa, il traffico è in netto miglioramento, anche se ci sono delle novità e riguardano in particolare la 9 e la Lenate Como Chiasso, perché oltre ad esserci la coda per la dogana con la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso, per chi va ovviamente verso la Svizzera, si è aggiunta una coda per materiali dispersi tra Lomazzo Sud fino Mornasco per chi viaggia sempre verso nord, verso Como. Quindi particolare attenzione. Restano ancora le code in A14 Bologna-Taranto. Le code sono a tratti tra Imola e Forlì per chi va verso Ancona per traffico intenso. Stanotte vi ricordo che c'è la chiusura poi della 7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrivia e Busalla per chi viaggia verso Genova. Dalle 22 la riapertura è prevista per domani mattina alle 6. È tutto, guidate con prudenza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per Italia su RTL Traffic insieme. Fino alle ore 18 facciamo il punto della situazione, il traffico è in netto miglioramento sulla nostra rete. Ci sono alcune eccezioni come la 9 Lanate Como Chiasso dove troviamo ancora coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso per chi si dirige fuori dall'Italia. C'è una coda poi per materiali dispersi tra Lomazzo Sud e fino a Vornasco. Per chi viaggia verso Como. Restano poi le code in A14 Bologna-Taranto per traffico intenso tra Imola e Forlì. Per chi viaggia in direzione di Ancona, inoltre stanotte.

notte in A7. È importante che io vi ricordi la chiusura del tratto tra Ronco Scrivia e Busalla. Per chi viaggia verso Genova, chiusura prevista alle ore 22 e riapertura alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia, il consueto appuntamento di metà ora. Il traffico è diventato regolare, nessun disagio per la circolazione. In questo notiziario vi informo un pochino delle chiusure che avverranno questa notte, le più importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia, quindi sia per chi va in sud e chi per va in nord, tra Barberino di Mugello e Calenzano. Chiuderanno questi due tratti tra mezzanotte e riapriranno alle 4 del mattino. Poi passiamo alla 7 Serra Valle Genova, perché qui chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Busalla per chi viaggia verso Genova dalle 22 di questa notte fino alle 6 del mattino. Poi un altro tratto chiuso è quello della 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud per chi viaggia verso Padova. Qui il tratto sarà chiuso tra le 20 di stanotte e le 8 di domani mattina. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Buon viaggio!

0: Familia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. In questo momento non ci sono disagi per la circolazione, quindi in questo notiziario vi parlerò di alcune chiusure importanti che verranno effettuate in questa serata. Partiamo proprio dalla 1 Milano-Napoli, perché chiude un tratto importante, quello tra Barberino di Mugello e Calenzano. Chiuderà sia verso sud, ovvero verso Firenze, sia verso nord, ovvero verso Bologna, e sarà chiuso da mezzanotte di questa notte, e la riapertura è prevista in entrambe le direzioni alle 4 del mattino. Poi ci sarà in A7 Serra Valle Genova il tratto chiuso tra Roncoscrivia e Busalla per chi viaggia verso Genova. Qui la chiusura è prevista alle 22 e la riapertura alle 6 del mattino. E infine in A13 Bologna-Padova sarà chiuso il tratto verso Padova tra Altedo e Ferrara Sud dalle 20 alle 8 del mattino. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare, nessun disagio per la circolazione. Questo notiziario vi parlerò di alcune chiusure che avverranno questa notte per lavori di ammodernamento in A1 Milano-Napoli. Chiuderà il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni da mezzanotte alle ore 4 di domani mattina. In A7 Serra Valle Genova dalle 22 chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla per chi va verso Genova, per poi riaprire alle ore 6. Mentre in A13 Bologna-Padova a chiudere sarà il tratto tra Altedo e Ferrara Sud per chi viaggia verso Padova dalle 20 alle ore 8 di domani mattina. Infine vi ricordo di rispettare le distanze di sicurezza e di utilizzare la corsia più libera alla vostra destra durante il vostro viaggio per consentire a chi viaggia più velocemente un sorpasso in sicurezza. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e bentrovati anche da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare, nessun disagio per la circolazione per lavori di ammodernamento in A1 Milano-Napoli. Stanotte chiudere il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni da mezzanotte alle 4 di domani mattina. In A7 Serra Valle Genova invece dalle 22 chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Busalla per chi va verso il capoluogo ligure, per riaprire poi alle 6 del mattino. Mentre in A13 Bologna-Padova a chiudere sarà il tratto tra Altedo e Ferrara Sud per chi viaggia verso Padova, e chiuderà dalle 20 di stanotte fino alle 8 di domani mattina. Infine vi ricordo di rispettare sempre le distanze di sicurezza e di utilizzare la corsia più libera alla vostra destra durante il vostro viaggio per consentire a chi viaggia più velocemente un sorpasso in sicurezza. Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio. Calcagna ed autostrade per l'Italia, traffico regolare, nessun disagio per la circolazione. L'unica eccezione riguarda l'autosole, perché tra Firenze Sud e Incisa Reggello, per chi viaggia verso Roma, si è formato un chilometro di coda per un incidente appena accaduto. Poi per lavori di ammodernamento, sempre in A1, stanotte chiudere il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni da mezzanotte alle ore 4 di domani mattina. In A7 Serra Valle Genova invece a chiudere sarà il tratto dalle 22 tra Roncoscrivia e Busalla per chi viaggia verso il capoluogo ligure, per riaprire poi alle ore 6. Mentre in A13 Bologna più a Padova a chiudere sarà il tratto tra Altedo e Ferrara Sud per chi va verso Padova dalle 20 alle 8 di domani mattina. Fine, vi ricordo di rispettare

rispettare le distanze di sicurezza e di utilizzare la corsia più libera alla vostra destra durante il vostro viaggio per consentire a chi viaggia più velocemente un sorpasso in sicurezza. È tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma il traffico è bloccato con 3 km di coda per un tamponamento tra tre auto che interessa la corsia di sorpasso. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino segnaliamo accodamenti per un incidente tra più auto col traffico che defluisce su una sola corsia. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainata Rese e Milano Nord in direzione di Milano ci sono code per il traffico congestionato e sulla 12 Genova-Sestri Levante tra l'allacciamento con l'A7 Serravalle Genova e Genova Est verso Livorno ci sono code per traffico dovute al concerto di Olli allo stadio Luigi Ferraris. Da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, e guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, 3 km di coda per un tamponamento tra tre auto che interessa la corsia di sorpasso. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino, segnaliamo accodamenti per un incidente tra più auto. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 8 Milano-Varese, tra Lainata Arese e Milano Nord in direzione di Milano, ci sono code per il traffico congestionato. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra l'allacciamento con la 7 Serravalle Genova e Genova Est verso Livorno, ci sono code per traffico dovute al concerto di Olly allo stadio Luigi Ferraris. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e incisa Reggello verso Roma, 3 km di coda per un tamponamento tra tre auto che interessa la corsia di sorpasso. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa in direzione Torino, segnaliamo accodamenti per un incidente tra più auto, col traffico che defluisce su due corsie. Sulla 8 Milano Varese tra Lainata Rese e Milano Nord in direzione Milano ci sono code per traffico congestionato. Sulla 12 Genova Sestri Levante tra l'allacciamento con la 7 Serra Valle Genova e Genova Est verso Livorno ci sono code per traffico dovute al concerto di Olly allo stadio Luigi Ferraris. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, code per traffico intenso. Sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa verso Torino, segnaliamo accodamenti per un incidente tra più auto, con il traffico che defluisce su due corsie. Sulla A8 Milano-Varese tra Lainate Arese e Milano Nord verso Milano ci sono code per il traffico congestionato. Sulla A7 Serra Valle Genova per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova, con la riapertura prevista alle 6 di domattina. Prestate sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. L'Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante, tra l'allacciamento con la 7 Serra Valle Genova e Genova Est verso Livorno, ci sono code per traffico dovute al concerto di Olly allo stadio Luigi Ferraris. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa in direzione Torino, segnaliamo accodamenti per un incidente tra più auto con il traffico che defluisce su due corsie. Sulla 8 Milano-Varese, tra Lainata Arese e Milano Nord in direzione Milano, ci sono code per il traffico congestionato. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, alle 22 chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale sulla 8 Milano Varese tra Lainate Arese e Milano Nord in direzione di Milano. Segnaliamo code per traffico congestionato sulla 1 Milano Napoli per programmati lavori a mezzanotte. Chiuderanno i tratti compresi tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, con la riapertura prevista in entrambi i casi alle 4 di domattina. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori alle 22, chiuderà il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domattina. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori alle 22, chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino segnaliamo code per un camion fermo in avaria. Sulla 1 Milano-Napoli per programmati lavori a mezzanotte chiuderanno i tratti compresi tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. La riapertura è prevista in entrambi i casi alle 4 di domattina. Sulla 13 Bologna-Padova per programmati lavori alle 20 chiuderà il tratto tra Altede e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domattina. Sulla 7 Serra Valle Genova per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Il prossimo collegamento fra 15 minuti.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino segnaliamo code per un camion fermo in avaria. Sulla 1 Milano-Napoli per programmati lavori a mezzanotte chiuderanno i tratti compresi tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, con la riapertura prevista in entrambi i casi alle 4 di domattina. Sulla 13 Bologna-Parrova per programmati lavori alle 20 chiuderà il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domani mattina. Sulla 7 Serravalle-Genova per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto tra Ronco Scrivi e Busalla in direzione di Genova. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino segnaliamo code per un camion fermo in avaria. Sulla 1 Milano-Napoli per programmati lavori a mezzanotte chiuderanno i tratti compresi tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. La riapertura è prevista in entrambi i casi alle 4 di domattina. Sulla 13 Bologna-Padova per programmati lavori alle 20 chiuderà il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domattina. Sulla 7 Serra Valle Genova per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia, Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, a mezzanotte chiuderanno i tratti compresi tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. La riapertura è prevista in entrambi i casi alle 4 di domattina. Sulla 7 Serravalle Genova, per programmati lavori, chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova dalle 22 di stasera alle 6 di domattina. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domattina. Prestate sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a fare un buon viaggio e a guidare con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli per programmati lavori di ammodernamento. A mezzanotte chiuderanno i tratti compresi tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, con la riapertura prevista in entrambi i casi alle 4 di domattina. Sulla 7 Serra Valle Genova per programmati lavori chiuderà il tratto tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova dalle 22 di stasera alle 6 di domattina. Sulla 13 Bologna-Padova per programmati lavori è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domani mattina. Prestate sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, a mezzanotte chiuderanno i tratti compresi tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. La riapertura è prevista in entrambi i casi alle 4 di domani mattina. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori, chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova dalle 22 di stasera alle 6 di domattina. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domattina. Prestate sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida, per la sicurezza di chi viaggia, di chi lavora in autostrada. Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo le due chiusure in atto per lavori di ammodernamento, riguardano la 13 Bologna-Padova dove è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova fino alle 8 di domani mattina e poi c'è la 7 Milano-Genova con la chiusura di Ronco Scrivi e Busala in direzione di Genova e questa invece fino alle 6 di domani mattina. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare, questa è la chiusura in atto per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova, è chiuso il tratto tra Roncoschiva e Busalla verso Genova fino alle 6 e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova ma fino alle ore 8. Per tutti i percorsi alternativi consultate il nostro sito autostrade.it. è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, vediamo le chiusure in atto per lavori sulla 13 Bologna-Padova, chiuso il tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova fino alle ore 8 e poi sulla 7 Milano-Genova, chiuso il tratto tra Roncoschiva e Busalla verso Genova ma fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

Dalla verso Genova fino alle ore 6, mentre sulla 13 Bologna-Padova la chiusura concerne il tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova, e questo fino alle ore 8. È tutto, guidate con prudenza e vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo la chiusura in atto per lavori di ammodernamento sulla 7 Milano-Genova, chiuso il tratto tra Roncoschiva e Busala verso Genova fino alle ore 6, mentre sulla 13 Bologna-Padova la chiusura riguarda il tratto tra Altero e Ferrara Sud in direzione di Padova, e questo fino alle 8 per i percorsi alternativi. Scaricate l'app di Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrada per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo le chiusure in atto per lavori. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova fino alle 8, mentre sulla 7 Milano-Genova la chiusura riguarda il tratto tra Roncoschiva e Busalla verso Genova, questo fino alle ore 6 per i percorsi alternativi. C'è il nostro sito autostrade.it, è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 4, mentre sulla 13 Bologna-Padova la chiusura riguarda il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, ma fino alle ore 8, e poi sulla 7 Milano-Genova la chiusura tra Roccoschiave e Busalla verso Genova fino alle 6. È tutto, buon viaggio.
1: RTL

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Le chiusure in atto riguardano la 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Barberino, Rimugiale e Calenzano in entrambe le direzioni fino alle 4. Poi sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova fino alle 8. E sulla 7 Milano-Genova la chiusura riguarda il tratto tra Roncoschiva e Busalla verso Genova fino alle 6. Percorsi alternativi sul sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Questa è la chiusura in atto per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli la chiusura è tra Calenzano e Barberino di Mugello in entrambi i sensi di marcia fino alle 4. Mentre sulla 13 Bologna-Padova, tra Altero e Ferrara Sud verso Padova, il tratto è chiuso fino alle 8. E poi sulla 7 Milano-Genova, tra Roncoschio e Biusalla verso Genova, la chiusura vede la riapertura prevista alle 6. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrada per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, queste le chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni fino alle 4, poi sulla 13 Bologna-Padova, la chiusura è tra Altero e Ferrara Sud verso Padova fino alle 8 e sulla 7 Milano-Genova, chiusura tra Roncoschiva e Busalla verso Genova fino alle ore 6. Da Autostrada per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, questa è la chiusura in atto per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni fino alle 4, poi sulla 7 Milano-Genova il tratto tra Roncoschieve e Busalla verso Genova fino alle 6 e sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova, ma fino alle ore 8. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per Italia, circolazione regolare, l'unica eccezione riguarda il 10 Genova 20 miglia, altrove da Varazze c'è la Ligure verso 20 miglia. C'è una coda per un incidente ora risolto, invece sempre in Liguria per le chiusure per lavori sulla 7 Milano Genova, chiuso il tratto tra Ancoschio e Busala verso Genova fino alle 6 e poi sulla 1 Milano Napoli chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Carenzano in entrambi i sensi di marcia fino alle 4. È tutto, buon viaggio.